Dunque sia ti sangue di sto Domine Gesù Cristo, non mi proviene a te, mi diciamo di condannazione, sei pronto a pietà, prositi, all'itutamento, menti, sei di corporis.